0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo via.

0: Lucia forse l'amo.
1: Un cuore ride
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo nel tuo

La lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova, egli s'accese d'altra

avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicuro

darla un giorno in sposa al tuo figlio. Svaniti sono I zenni miei, né più disti di lei. Sì, caro pegno, fuggendo io trassi in queste braccia, sparsi